domenica al buio, a contare i minuti e vederli fuggire, come cani randagi affamati al collare, come nuvole basse nere, prigioniere. Racconta com'era la vita d'inverno, la forza del vino, un caffè appena buono e di amori che nascono al ruggito di un tuono.